0: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna.